0: Top event di Casì in benzinski servisi Petrol. King Times Priateli.
1: Pete, 6 ottobre.
0: Rasprodano.
1: Naiauliamo.